0: era Made in Italy.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
20: Mic check, 1, 2, 3.

This is mother.

Hyper!

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Keep the vibes. Hyper, hyper.

0: down, be good, bye bye.
1: I check my tune. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Check this out.
1: Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Give me a fat man.
1: Radio Dance Floor.
4: Go.
1: Il suono degli anni 90.
5: Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Don Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1993.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Succede sempre così. Senti prima la cassa e ti accorgi che sei su Dancebox. Non hai ancora messo a fuoco il titolo, ma il piede è già partito. La mano è sul volume e il display della radio resta acceso. E per un attimo tutto passa in secondo piano.
2: In the beginning, there was house music.
1: Una radio accesa, una macchina ferma al semaforo, una stanza qualunque e all'improvviso il ritmo non è più sottofondo. Io sono Jack e in console con me per questa nuova puntata di Dancebox c'è come sempre Casanova. Il primo ingresso arriva dal 1999, groove davanti, cassa dritta e nessuna voglia di entrare piano. Arriva SM Trucks, Got the Groove, Dancebox comincia adesso.
0: Dancebox.

il 1999, ma il movimento qui si allarga. Arriva una voce che sale, una domanda che resta sospesa e un ritornello che conosce già la strada. Arriva Tell Me Why.

su Dancebox, sempre sulla tua radio preferita. Blow Your Mind ha alzato la pressione e ha portato la pista più vicina alle casse. Adesso però entriamo nella luce.

lascia la melodia in primo piano e noi la seguiamo. Il suono si apre, diventa più largo, quasi da finestrino abbassato. Arrivano gli Eiffel.

porta alla radice dell'Eurodance nel 1994. Adesso Casanova ha l'ultimo disco pronto. Non è una chiusura morbida, è l'ultimo colpo sulla console. E dal 1998 arriva un futuro più animale. Tony H, The Future.

0: basso resta sotto e qualcosa rimane. E sì, perché certi dischi restano addosso. Nel tragitto verso casa, nelle cuffie, in quel ritornello che ti torna in mente più tardi. Intanto Casanova lascia andare l'ultimo giro. Lascia un po' il volume acceso. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7:03.
2: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia per traffico code in direzione di Milano tra Dalmine e Cavenago e proseguendo tra Monza e Sesto San Giovanni. Un incidente sulla A7 Milano-Genova causa code da Isola del Cantone a Vignole Vorbera verso Milano. Si viaggia a rilento sulla A22 del Brennero tra l'uscita a Filago di Garda e quella di Ala Avio nei due sensi di marcia. Ancora sulla A22 code tra Carpi e il bivio per la 1 in direzione Modena. In aumento anche il traffico sul nodo autostradale bolognese con i maggiori disagi sulla A14 Adriatica da Borgo Panigale a San Lazzaro verso Ancona. Traficato il tratto urbano della A24 a Roma con code e rallentamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est. Sempre a Roma per traffico, code anche sul raccordo in carreggiata interna dalla Romanina all'Ardiatina. Probabile nel corso del pomeriggio un incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana. Oggi non sono previste limitazioni per la circolazione dei mezzi pesanti, domani invece stop dalle 8 alle 16, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Back to the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1997.

Activator.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. You know summer hits from
0: back in the day. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Per un precedente incidente sull'auto solo è chiusa al momento l'uscita di Melegnano verso Milano. Inevitabile di riflesso la formazione di code all'uscita di Vinasco sempre in direzione di Milano. Sulla stessa 1 code anche alla barriera di Milano Sud verso Bologna. Consuete a quest'ora le code sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est nei due sensi di marcia. E ancora la 4 interessata da forti temporali tra Cestalto e il bivio per la Porto Gruaro Conegliano, inevitabili dunque gli incolonnamenti. Trafficata a Roma la via Flaminia da Labaro a Tor di Quinto verso il centro della città. Ci spostiamo sul nodo autostradale Salernitano, dove si viaggia a rilento rispettivamente tra San Mango Piemontese e Salerno in quest'ultima direzione e tra Baronissi e Fratte sempre verso Salerno. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s.

is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG.

0: Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Give me a Radio Dance Floor.
2: Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
16: Radio Dance.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati sul tratto urbano milanese della 4 code tra Piero e Milano Est verso Brescia e Venezia, sulla A21 Torino Piacenza Brescia code per incidente tra Manerbio e Ponte Vico Rovecco in direzione di Piacenza. Ancora nel bresciano, incolonnamenti e traffico congestionato sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale tra Salò e Toscolano Maderno nelle due direzioni. Si tratta di lavori. Torniamo in A4 sulla Milano Venezia, rallentamenti con code per incidente tra Brescia Ovest e Desenzano verso Venezia. Ci sono difficoltà anche nel tratto veneto dell'autostrada A4, un incidente provoca la chiusura del bivio di collegamento tra l'autostrada A13 Bologna-Padova e la A4 Milano-Venezia. Per chi proviene da Bologna deve entrare in A4 verso Venezia. Inevitabili le ripercussioni, in A4 ci sono incolonnamenti tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia, in A13 le code partono da Padova Sud. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna, sulla A14 Adriatica incolonnamenti a tratti da Borgo Panigale a Imola in direzione di Ancona. Intenso il traffico anche nel nodo di Firenze, in A1 incolonnamenti a partire da Firenze Sud fino al bivio per l'A1 direttissima variante di Valico, decisamente lunghi tempi di percorrenza per questo tratto. Sulla 11 Firenze Mare, attenzione, 4 km di coda tra Pistoia, Chiesina, Ozzanese in direzione Pisa, si tratta di un incidente. In Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle, lunghe code per lavori tra le uscite di Madonna Alte di San Faustino nelle due direzioni. In Campania sulla Caserta Salerno, code da Mercato San Severino al bivio di immissione per la 2 del Mediterraneo. A Catania in tangenziale incolonnamenti tra Gravina e Catania Est in direzione di Messina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90. 1994.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: I'm joyless lanes, we walk in line. A calm but steady flow.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Ancora trafficato il tratto milanese della A4 con code tra Pero e la barriera Milano Est in entrambe le direzioni. Sempre sulla A4 in direzione Milano, in colonnamenti da Verona Est al bivio per la A22 del Brennero. Sulla stessa A4, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Sirmione verso Venezia. Proseguendo nella stessa direzione per un incidente 6 km di coda tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre. A causa dello stesso incidente per il traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova, lunghe code tra il bivio per la A4 e Padova Sud verso Padova. Code anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. Sulla 1 Bologna-Firenze si rallenta tra Sasso Marconi e il bivio per la Direttissima nelle due direzioni. Infine un mezzo ha preso fuoco sulla A14 Adriatica causando code tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto verso Pescara. Procedere con prudenza. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Mixtape. Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
20: Dance floor.
21: Turn on that radio station.
22: The sound of the 90s.
23: Radio dance floor.
24: Let's go.
25: Daniel's deck.

0: mixtape.
1: Come back soon.
0: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
0: Dance floor.
4: Master Jack. Jack. 90.
5: Master Jack 90.
4: The chef.
5: Checo Corvasse.
4: In council.
5: Daniel's Jack.
6: Eccoci qua pronti per un altro MasterChef 90. Dall'altra parte con la maschera sempre lucente, con LED. Il LED non esiste. Il LED, come fa il LED? Come fa? Un suono che...
7: Ping.
6: Pin? Che cazzo di LED è? Un LED che suona? Dall'altra parte abbiamo Dennis Jack col capello sempre più a tenda. Te l'ha detto anche la tua ragazza dopo aver fatto una notte di amore a luci LED. Te l'ha detto anche lei che hai il capello di merda. Vabbè, comunque, nonostante il capello, è pronta per mixare un sacco di belle cose. E cominciamo subito con i black box, esattamente come la tua faccia, molto black. Tutta inboxata anche lei perché non vedi una mazza da quegli occhiali. Prova un po' a dirmi cosa c'è di fronte a te. Black box per cominciare, questa è I Don't Know Anybody Else. Non conosco nessun altro, ma soltanto te, Checo, che sei il numero uno. Meno male che ci sei tu nella radio.

0: po' di roba convenzionale. L'abbiamo messo lui? Sì, l'abbiamo messo un sacco di volte.
1: Perché?
0: Perché? Perché comunque è uno di quegli artefici della musica jazz, funky, acid jazz, acid funk, acid house, Wagliox, quella. Jamiroquai con Space Cowboy, la David Morales remix dal 94, uno col petto fluente, sempre sbarbato, tutto villoso, a fare le serate, l'altro che aveva i cappelli più strani del mondo, ma soprattutto 487.780 Ferrari, una gialla, una rossa, una verde, una lilla, una viola, basta! Arriva questo. Checo Gonzalez. Sandy B con Make the World Go Round nel 96. Sappiate intanto nel 98. Nel 98 Sandy B è apparsa nel film Donnie Brasco con Al Pacino, Johnny Depp. E io ho immaginato.

0: Musical con Josh, col codone, bello, molto fiorello, e la voce che va, viene, va e viene. Typical featuring Josh con Illusion dal 94, forse è il pezzo un attimino più houseggiante di questo grandissimo gruppo proveniente dalla Trinacria, questa ridente regione che fa parte della zona isolana dell'Italia.
1: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Qualche volta l'ho fatta. Sento un po' di stupidaggine, un po' di stupido e perplesso. Un po' perplesso, un po' stupido, più stupido che perplesso. E adesso arrivano i 20 Fingers, le 20 dita featuring Gillette. Il meglio di un uomo. Mr. Personality dal 95. Gillette è stata la cantante del progetto 20 Fingers, non accreditata nei singoli Shogic Man e Lick It, ma ad un certo punto ha chiesto il featuring ufficiale e ha detto: ah no, era perché i diritti di parete, l'ha chiamata Schusbello, mi date il featuring? E soprattutto ha minacciato che se non gliel'avessero concesso si sarebbe fatta crescere la barba. Non è mia, non è, scusate, non è mia, è dell'autore. E poi l'autore chi è?
2: Io!

0: Era Different Gear, Drink to Get Drunk, bevi per diventare ubriaco. Ma cazzo che filosofia sto pezzo. Magari sono cugini di Whirlpool Production questi
1: qua. No!
0: Vabbè, andiamo avanti senza indugio. Alcuno, ne ascolteremo tre senza alcuna interruzione, cosa che so che vi fa spennare come se foste dei polli, però va bene. Intanto ascolteremo Soul Searcher, quelli che cercano il soul, con Can't Get Enough dal 98, subito dopo Motel Connection con Two dal 2003, molto bella. Subito Jack Floyd con Move Your Feet dal 2001.

0: Connection con Two dal 2003, a questo punto, piccola pausa, anzi promo pausa, rientreremo con Tap Humping dei Chumbawamba. Ve li ricordate Chumbawamba?
1: Sì.
0: Poi avevo un panino farcito col Chumbawamba. Va bene, torniamo fra non molto. State qua e sarà ancora Master Check Nowamba.
2: Master Check
3: Nowamba. We'll be back.
2: Back to the 90s.
4: Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Traffico intenso alle frontiere, al traforo del Monte Bianco, attese code sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. In direzione dell'Austria, sulla 23 Palmanova Udine Tarvisio, incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza. Ci spostiamo sulla 26 dei trafori, code per un veicolo in panne tra Masonio Vada in direzione di Alessandria. Sulla 22 del Brennero si sta in fila per incidente tra Egnaore e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Incidente anche sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. E per un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova, code tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova. Trafficata la carreggiata sud della 14 Adriatica, code a tratti tra Borgo Panigale e Forlì in direzione di Ancona. Proseguendo in carreggiata sud, code per un veicolo in panne tra Pescara Nord e il bivio per la 25 Torano-Pescara. Sul tratto Firenze-Roma della 1, code per un veicolo in panne tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma. E sulla 11 Firenze-Mare, rallentamenti e code anche qui per un veicolo in panne tra Chiesina Ozzanese e Montecatini Terme verso Firenze. Ci sono problemi sulla 24 Roma Teramo per un incidente, il traffico è bloccato tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione di Teramo, inevitabili ripercussioni per il traffico. E alle porte della capitale sull'Autosole, anche qui per incidente, code tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Andiamo sulla 30 alla Caserta Salerno, sempre per incidente, si sta in fila tra Palma Campania e Maddaloni in direzione di Caserta e tra Maddaloni e Nola verso Salerno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio Dance Club. Back to the 90s.

tornati con i Chumba Wamba Tub Humping dal 97, che letteralmente significa parlando a vanvera, un po' come fa il nostro dance Jack. Che tanto... Vabbè, letteralmente significa parlando a vanvera, ma tutti noi la ricordiamo come tema principale del videogioco storico della eSport World Cup 98, dove mi sono spaccato con un mio amico a colpo di spaccamento di citofono, di joystick. Giochiamo col citofono, cazzo, no? Ci siamo dati il joystick proprio sulla mascella in quel periodo, va bene. Tra quello Sensible Soccer, un periodo in cui mi davo delle testate che la metà basta, con i miei compagni di gioco, come direbbe qualcuno. Va bene, andiamo avanti. Pure Unlimited con Twilight Zone al 91.

Momento molto dance, molto hyper dance. Yeah, Molella con Confusion dal 93. Adesso arriva. Abbiamo fatto un po' di roba di un certo peso, eh. Mi arriva il mezzo gay di Colonia di origine delle Antille. Quello con, come al solito, con lo smanicato di Ren. Rock my heart, I want la Shella. Hathaway con Rock my heart, con la Shella Essenza dal 94. Pezzo che ha decretato la morte artistica di Hathaway. Oh, da cazzo ha combinato, vabbè. Hathaway che ci ha provato ancora con altri 5 album e addirittura 2 greatest hits che in totale hanno venduto 12 copie più o meno. Facciamo 14 per essere proprio magnanimi, perché io e Dennis Jack ne abbiamo comprate 2.

0: Urban Cookie Collective con un po' di London Style. Bello sto pezzo, piuttosto raffinato, piuttosto fresh, che ha fatto anche molto estate in quel periodo. Feels Like Heaven dal 93. Adesso arrivano i Tue Vista con Oh La La La dal 97. La canzone ha riscosso tra l'altro un sacco di successo, soprattutto perché contiene il riff della molto molto molto più bella Gypsy Woman di Crystal Waters. Comunque, Tue Vista con Oh La La La dal 97 in Mastercheck 90.
1: Daniel's Jack.

0: Erin Foreign Foreign 14-14 con Don't Leave Me dal 94. E adesso arriva
1: Moratto!
0: Arriva la Fuerza Pagana del 94. Il vero nome di Moratto è Gabriele Cerlini.
2: Vuoi Cerlini?
0: Conosciuto negli anni anche come DJ Cerla, Dr. DJ Cerla, Alter Ego, Flo Filla, Antim
2: e Vaffanbu. Vabbè, mandala!

0: chiuso con Roland Brandt con Moon's Waterfall, questa roba un po' dream progressive che ci ha fatto fare una chiusura un po' in Master Check Progressive Style, come facciamo nell'ultima tranche, che di solito è un po' trance.
1: Ehi, ciao, sono il disco trance, il disco con l'aggiunta.
0: Un po' trance, un po' hardcore, come facciamo di solito nell'ultima parte di Masterchef 90. È una cosa che ci contraddistingue ormai. È stato bello stare con voi anche quest'oggi. Intanto vi ricordo la nostra official page Masterchef 90. Grazie a Dance Jack per la parte super super mixata, per i jingle dove si denota una certa attenzione a lui e una scarsissima attenzione a me. Potete contattarci sulla nostra official mail ceccocorvasce77@gmail.com. L'appuntamento è per la prossima, purché sia
2: con Masterchef 90. Ciao, ciao, è stato bello. Fatto una chiusura un pochino, eh? Ciao!
3: Masterchef 90.
4: We'll be back next week.
5: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst, capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
24: Dance Floor.
25: You know what time it is?
26: Sono le 16 e 2 minuti.
24: Dance Floor.
27: Anni 2000. Welcome.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e un minuto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di luglio 1993. Il nostro viaggio può incominciare.
5: Timeline.
8: Il luglio 1993 è stato in Italia uno dei mesi più drammatici dell'inchiesta a mani pulite sul generalizzato sistema di corruzione nell'ambito della politica e della finanza, noto come Tangentopoli. Il mese fu segnato da arresti internazionali di spicco, da tragici suicidi eccellenti di manager legati allo scandalo Enimont e da una grave recrudescenza terroristica. Tutto questo è il mondo di Timeline.
9: Sweat.

0: 2 luglio 1993. Siamo a Mogadiscio. Nel corso della battaglia del checkpoint pastificio, tre soldati del contingente italiano sono uccisi dai miliziani di Aidid, mentre 23 sono i feriti. Il sottotenente Andrea Millevoi, il paracadutista Pasquale Baccaro e il sergente incursore Stefano Paolicchi. Il 2 luglio 1993 miliziani somali attaccarono una colonna del contingente nazionale italiano impegnato nella missione condotta sotto l'egida ONU per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari al popolo della Somalia, ridotto alla fame e alla sofferenza dalla lotta di potere tra fazioni tribali. Tre giovani militari italiani, come vi dicevo, il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi e il caporale Pasquale Baccaro, caddero vittime dell'attacco. Altri 32 rimasero feriti, alcuni dei quali anche molto gravemente, secondo quanto riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, governo.it, in data 2 luglio 2023. Tutto questo è Timeline.
1: Doveva essere un'operazione come tante, quella pianificata il 2 luglio del 1993 dal comando italiano nell'ambito dell'operazione internazionale IBIS-2. I nostri militari, con due colonne di mezzi, Bravo ed Alfa, dovevano cercare e sequestrare le armi ai miliziani somali. Ma al rientro, all'altezza del checkpoint Pasta, i blindati trovarono barricate e miliziani legati al generale Aidid che spararono facendosi scudo con donne e bambini. Quel giorno tre militari persero la vita, 31 rimasero feriti, tra loro il colonnello Gianfranco Paglia.
2: Beh, ricordo di una missione complicata, difficile. Eravamo con dei ragazzi di leva che quel giorno diventarono uomini e purtroppo ci fu la perdita di tre soldati, Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro. Mi ricordo Vallo.
1: Gianfranco Paglia aveva 23 anni allora, era sottotenente e comandava un plotone e decise di non far sparare contro donne e bambini. Fu colpito da un proiettile che ancora conserva, ma perse per sempre la possibilità di camminare.
2: Ho dovuto rimodulare un po' tutto, però grazie alla difesa mi è stata data l'opportunità di continuare a servire il mio paese, quindi io non posso che dire grazie.
1: Per lui la medaglia d'oro, l'impegno in Parlamento e poi capitano della squadra paralimpica della difesa. E per ricordare i caduti a Mogadiscio, la cerimonia con la brigata paracadutisti Folgore, ora in missione in Libano. Timeline.

Il 9 luglio 1993 il Ministero degli Interni inglesi dichiara ufficialmente che i resti rinvenuti nella fossa di Ekaterinburg in Russia sono dello zar Nicola II di Russia, della zarina Alessandra d'Assia e di 3 dei 5 figli. La fine della famiglia Romanov, sterminata dai bolscevichi il 16 luglio 1918, resterà avvolta nel mistero fino agli inizi degli anni 90, quando grazie ad un esame del DNA si inizia a far luce sulla fine della dinastia degli ultimi zar. La scoperta però cela un altro interrogativo. All'appello mancano i resti del piccolo Alexei e di un'altra figlia, probabilmente una delle due più giovani, Maria o Anastasia. Tante le ipotesi che si sono succedute nel tempo, tuttavia, l'ipotesi più conclamata è che i corpi non ritrovati fossero rimasti carbonizzati dopo la fucilazione quando gli esecutori tentarono di eliminare i cadaveri bruciandoli. Conosciamo la sequenza di quei drammatici fatti. A mezzanotte del 16 luglio 1918, il comandante Jean Kleyurovsky sveglia la famiglia imperiale esortandola a recarsi negli scantinati per motivi di sicurezza. È qui che comunica la decisione di condannare a morte la famiglia Romanov. Sparano allo zar Nicola, un colpo alla testa da prima. La zarina Alexandra invece fa appena in tempo a fare il segno della croce prima di morire. Le granduchesse però non periscono subito. I gioielli, precedentemente cuciti nei corpetti dei loro vestiti, pensando ad una fuga imminente, fanno da scudo ai colpi. Tuttavia i ripetuti colpi di baionetta le uccidono. Da lì a poco Alexei invece è freddato immediatamente da 3 colpi di pistola. In seguito i carnefici tentano di far sparire i cadaveri della famiglia imperiale. Li denudano, li mutilano, li sfigurano con l'acido per renderli irriconoscibili. Seppelliscono i corpi in una fossa comune, luogo rimasto avvolto nel mistero fino al loro ritrovamento negli anni 70 e reso manifesto nel 1989. Resta un mistero legato alla figlia minore, la granduchessa Anastasia, sulla quale è fiorita una ricca serie di leggende. Il 16 luglio 1998, anniversario della loro esecuzione, i resti dei Romanov sono stati tumulati presso la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a San Pietroburgo. Il funerale di Stato era presenziato dall'allora presidente Boris Yeltsin. Tutto questo è Timeline. Back to Future.

Torniamo in Italia in un momento in cui il paese è sconvolto dall'onda d'urto di Tangentopoli. Il 26 luglio 1993 si scioglie la Democrazia Cristiana, che si trasforma in Partito Popolare Italiano, che riporta Don Luigi Sturzo, che nel 1919 aveva fondato il PPI, Partito Popolare Italiano appunto. Alle 17.45 al Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma, la Democrazia Cristiana dopo mezzo secolo è uscita di scena. Così Repubblica descriveva il 26 luglio del 1993 la fine della Democrazia Cristiana, il partito che aveva governato l'Italia ininterrottamente fin dal dopoguerra. Quel giorno, di oltre 25 anni fa, l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana, l'ex sindaco di Brescia Mino Martinazzoli, aveva messo ai voti la sua relazione conclusiva dopo tre giorni trascorsi nell'Assemblea Costituente della Democrazia Cristiana, l'organo incaricato di rigenerare il partito duramente colpito dagli scandali, dalle inchieste della magistratura e da un crollo dei consensi che appariva inarrestabile. L'Assemblea, era scritto nel documento, decide di dar vita al nuovo soggetto politico di ispirazione cristiana e popolare destinato ad aprire la terza fase della presenza dei cattolici democratici nella storia d'Italia. La relazione assegnava pieni poteri al segretario per mettere in atto il processo di trasformazione che avrebbe portato all'azzeramento dei tesserati e a quello di tutte le cariche di partito. Il cambiamento più grande e simbolico però sarebbe stato nel nome. La Democrazia Cristiana sarebbe scomparsa per lasciare il posto al Partito Popolare Italiano. La relazione venne votata da tutti i 500 delegati presenti, ci fu un solo voto contrario. Tutto era cominciato un anno prima. Poco prima delle elezioni, infatti, a febbraio, era cominciata l'inchiesta Mani Pulite con l'arresto a Milano del dirigente socialista Mario Chiesa. Da lì le indagini dei giudici milanesi si allargarono molto. Dai quadri locali dei partiti, i magistrati arrivarono presto a mettere sotto indagine i dirigenti nazionali. Il 30 aprile fu il giorno in cui un gruppo di manifestanti, ad esempio, lanciò monetine contro il segretario socialista Bettino Craxi, accusato dalla folla di essere l'incarnazione del sistema corruttivo. La fine della Democrazia Cristiana ha una serie profonda di motivazioni. Mentre il sistema politico veniva infatti sconvolto dalle inchieste, la situazione economica del paese continuava a peggiorare e per salvare la situazione, a luglio, il governo Amato dovette ricorrere a un espediente estremo per trovare delle risorse, un prelievo del 6 per mille dai conti correnti di tutti gli italiani. In quei mesi la mafia uccise prima il dirigente della Democrazia Cristiana, il siciliano Salvo Lima, e poi in estate i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'anno si concluse con un attacco speculativo alla lira che minacciò di mettere di nuovo in grossa difficoltà l'economia del paese, economia già traballante. Il 1993 iniziò con le indagini su alcuni dei leader della Democrazia Cristiana più importanti: Giulio Andreotti, decine di volte ministro e presidente del Consiglio, oltre che uomo simbolo del partito, venne accusato di crimini particolarmente odiosi come l'associazione mafiosa e il fatto di aver ordinato l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Arnaldo Forlani, ex segretario del partito, fu accusato di violazione della legge sul finanziamento ai partiti. Il risultato fu quello ben noto, la fine della Democrazia Cristiana e l'avvio di un nuovo soggetto politico, il Partito Popolare Italiano, destinato a sciogliersi il 24 marzo 2002 per confluire nella formazione La Margherita e poi nel Partito Democratico. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio. Questo è Timeline.

0: 27 luglio 1993. Siamo a Milano, strage di Via Palestro ad opera di Cosa Nostra. Un'autobomba esplode in Via Palestro presso il padiglione d'arte contemporanea, provocando 5 morti, 3 vigili del fuoco, un agente di polizia municipale ed un venditore ambulante e 12 feriti. Pochi minuti dopo avvengono 2 attentati alle chiese di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano e la chiesa di San Giorgio al Velabro. 3 bombe, una a Milano e 2 a Roma. È la notte del 27 luglio 1993 quando Cosa Nostra lancia l'ennesimo segnale del suo ricatto allo Stato. Un'autobomba esplode in Via Palestro, a Milano, vicino al padiglione d'arte contemporanea, e poco più di 40 minuti dopo la capitale viene svegliata dai boati di altre 2 Fiat 1 cariche di esplosivo e piazzate in pieno centro, una davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, l'altra a San Giorgio al Velabro, a pochi metri dal Campidoglio e dai Fori Imperiali. Nel capoluogo lombardo i morti sono 5, mentre a Roma si contano 22 feriti. Sul piano giudiziario, condannati in via definitiva i mandanti ed esecutori appartenenti a Cosa Nostra. Nel 2017 la Procura di Firenze ha riaperto l'indagine che riguardava Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri dopo le intercettazioni di alcuni colloqui in carcere del boss palermitano Giuseppe Graviano nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I magistrati lavorano sull'ipotesi che i 2 esponenti politici siano tra i mandanti degli attentati del 1993. L'anno successivo agli attentati, la Procura di Firenze acquisisce le indagini sulle esplosioni del capoluogo toscano, di Roma e di Milano. L'inchiesta si basa soprattutto sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e nel 1996 inizia il processo per le bombe del 93. Nel filone principale vengono condannati all'ergastolo nomi illustri della criminalità organizzata: Luca Bagarella, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Filippo Graviano, Cosimo Lonigro, Antonino Mangano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Gaspare Spatuzza, Salvatore Benigno, Gioacchino Calabrò, Cristoforo Cannella, Luigi Giacalone e Giorgio Pizzo, mentre ai collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Brusca, vengono inflitte pene più lievi che vanno dall'assoluzione ai 28 anni di carcere. Tutto questo è Timeline.
1: Buonasera, una notizia che ci è giunta poco fa da Milano. Una bomba esplosa alle 23:15 circa in pieno centro della città, in Via Palestro, all'altezza all'ingresso della Villa Reale. Secondo le prime informazioni che abbiamo avuto appunto 2 minuti fa, ci sarebbero 5 morti. Gli abitanti del quartiere si sono subito precipitati in strada in preda al panico dopo aver sentito una forte esplosione. Ci sono dei vetri rotti e delle lamiere di auto contorte dappertutto e pare che ci sia una vettura in fiamme. Questo è il drammatico spettacolo che si è presentato agli occhi della gente di Milano proprio appunto alle 23:15. La zona in questo momento è circondata da ambulanze, da sirene spiegate e c'è un cordone di forze dell'ordine che ha bloccato tutto il centro. Secondo le primissime informazioni appunto sarebbe esplosa un'autovettura, si tratterebbe dunque di un'autobomba. A terra, accanto all'auto che sta bruciando ancora in questo momento, dei testimoni oculari hanno visto almeno 2 persone riverse. Sul posto, da quanto si è preso, era arrivato poco prima dell'esplosione un'autopompa dei vigili del fuoco, chiamati appunto perché c'era un'autovettura in fiamme. L'esplosione è stata molto violenta ed è stata udita in molte zone della città. In questo momento dovremo essere collegati con Milano, dove c'è Giancarlo Zanella per noi. Che sì. Cosa è successo?
2: Sì. Sì, la violenta esplosione è avvenuta appunto, come avete detto, intorno alle 23:15 in via Palestro, all'altezza dell'ingresso della Villa Reale, e secondo le prime informazioni che sono state raccolte si sarebbe trattato dell'esplosione di una autobomba. 2, forse 5 le persone che sono morte per questa esplosione, ma le notizie, come avete detto anche voi, sono ancora molto frammentarie. Sul posto, vicino al luogo dell'esplosione, a quanto si è appreso, era arrivata poco prima dell'esplosione un'autopompa dei vigili del fuoco, che erano stati chiamati proprio perché c'era una autovettura in fiamme. L'esplosione è stata violentissima, è stata udita in moltissime zone del centro della città. Vetri rotti, lamiere di auto contorte e lo spettacolo che si è presentato ai primi soccorritori, alle forze dell'ordine che sono accorse in forze nella zona. Uno spettacolo drammatico, secondo quanto riferiscono le prime notizie. Sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. La zona adesso è circondata da un cordone di forze dell'ordine. Come vi dicevo, 2, forse 5 i morti, numerosi potrebbero essere i feriti. Dovrebbe appunto trattare di una autobomba esplosa intorno alle 23:15 o poco dopo in via Palestro all'altezza dell'ingresso della Villa Reale a Milano. E per ora da Milano è tutto e restituisco la linea a Roma. Timeline.

0: Troy.
1: Ancora un evento tragico di un tragico mese di luglio, quello del 1993. Il 23 luglio 1993 l'imprenditore Raul Gardini si toglie la vita con un colpo di pistola nella sua abitazione di Milano. La morte avviene nel pieno dello scandalo di Tangentopoli. Poche ore dopo l'ex leader del gruppo Ferruzzi Montedison avrebbe dovuto infatti presentarsi in procura per essere interrogato sulla maxi tangente Enimont dal magistrato Antonio Di Pietro. Ecco che cosa scrive Enrico De Aglio. Milano, mattina del 23 luglio 1993. Raul Gardini, il condottiero sconfitto, si alza presto la mattina nella sua casa di Piazza Belgioioso nel centro di Milano. Da mesi sta trattando, tramite il suo avvocato Luca Mucci, con il pubblico ministero Antonio Di Pietro. È disposto a parlare, ma senza manette. È disposto a farsi filmare mentre entra a Palazzo di Giustizia, ma chiede garanzie che gli sarà evitata la notte a San Vittore. Viene stabilito un accordo di massima. Raul Gardini si presenta spontaneamente alle 8.30 del 23 luglio. Di Pietro gli chiederà dell'Enimont, di Panzavolta e Greganti e delle tangenti pagate al Partito Comunista. La notte prima, i carabinieri, che controllano Piazza Belgioioso, avvertono Di Pietro che Gardini è tornato a casa. Chiedono se devono arrestarlo. Di Pietro risponde tassativamente di no. Alle 8 di mattina, Gardini telefona all'avvocato. Ci metto un quarto d'ora in più. Mucci avverte Di Pietro. Saremo lì alle 9 e meno un quarto. Gardini ha dormito poco, ha fatto la doccia, ha letto i giornali, ha mangiato la colazione preparata dal maggiordomo. Dopo le 9, il maggiordomo sente uno sparo. Entra e trova Gardini in vestaglia sul letto con un buco nella tempia, sparato dalla pistola Walther PPK che tiene nel cassetto. Di Pietro arriva immediatamente, la pistola è sul comodino, il maggiordomo afferma che l'ha spostata lui per soccorrere Gardini. Fuori, con le campane a morto dalla chiesa di San Babila, si seppellisce Gabriele Cagliari, altro suicida nell'indagine di Tangentopoli. Gardini non ha fatto in tempo a sentire i fischi che accompagnano la bara. Vengono arrestati Carlo Sama e Sergio Cusani, finanziere di riferimento per i pagamenti ai politici. A 14 anni dalla morte del suo fondatore, Serafino Ferruzzi, il patrimonio familiare più importante d'Italia si è polverizzato. La Calcestruzzi viene rilevata dalla sua nemica, Italcementi. Di pesenti solo molti anni dopo si scopriranno le storie del tavolino siciliano, della società con i capi mafia e delle attività di Lorenzo Panzavolta con i padrini, e si dubiterà persino del suicidio.

Cambiamo decisamente argomento. Il 25 luglio 1993 si conclude a Parigi il Tour de France, l'ottantesima edizione. Lo vince il ciclista spagnolo Miguel Indurain, che conquista la sua terza vittoria consecutiva al Tour de France, consolidando il suo dominio nel ciclismo professionistico dei primi anni 90. Si piazzò davanti allo svizzero Tony Rominger e al polacco Zenon Jakuska. Come da sua abitudine, Indurain costruì il successo dominando le prove a cronometro e controllando gli attacchi degli scalatori in alta montagna. Questa edizione del Tour de France si corse dal 3 luglio al 25 luglio 1993 per un percorso totale di 3.714,3 km. Tutto questo è Timeline.

0: lontano mese di luglio 1993 vede alcune uscite cinematografiche. Weekend con il morto 2, il 9 di luglio negli Stati Uniti, in Italia dal 5 di febbraio del 94. Free Willy, un amico da salvare, proiettato negli Stati Uniti dal 16 di luglio, e Robin Hood, un uomo in calzamaglia, dal 28 di luglio. Vi parlo di Weekend con il morto 2, sequel di Weekend con il morto, diretto nel 1989 da Ted Kotcheff. Il film vede la regia di Robert Klein. Gli ex impiegati Larry e Richard vengono licenziati e accusati di furto. Per ripulire i loro nomi e trovare i 2 milioni di dollari rubati, usano un rito voodoo per rianimare il cadavere del loro ex capo Bernie. Il corpo diventa una zombie marionetta guidato a suon di musica per raggiungere i Caraibi e recuperare il bottino. I 90 minuti della commedia hanno come protagonisti Terry Kaiser, Andrew McCartney, Jonathan Silverman e Barry Boswick. L'espediente comico del film sta nel fatto che il corpo di Bernie si muove goffamente solo quando sente la musica, costringendo i protagonisti a rocambolesche sequenze di ballo per poterlo controllare.
1: Bernie è tornato per passare un altro meraviglioso weekend. Anche da morto è un perfetto compagno di viaggio.
2: Cazzo, Bernie, vuoi darmi una mano?
3: Sì, è lui. È Bernie Lomax.
2: Guardi, arrivo a dire che lo riconoscerei anche se fosse morto.
1: Ha scelto un posto molto caldo.
4: Levatevi dalle bolle!
1: Tutti lo vogliono. Perché viaggia leggero. Perché entra dappertutto. Perché esce dappertutto. Perché è l'anima della festa. Perché è un vero sportivo.
2: Bene,
1: un po' fuori allenamento.
3: È la chiave di una cassetta di sicurezza a St. Thomas.
5: Cazzo.
1: Perché è l'unico che conosce.
6: Firmi qui, signor Lomax.
3: Ah, sì, sì, certo.
1: Dove sono nascosti i 2 milioni di dollari. Perché è un uomo con le palle.
6: Uccidili.
1: Tutti amano Bernie. Bernie è tornato ed è ancora morto. Weekend con il morto 2.
0: Altro film di grande successo è Free Willy, un amico da salvare, con la regia di Simon Windsor e la solida recitazione di Jason James Richter Jesse, il ragazzino protagonista della pellicola, una storia ispirata a quella reale di Keiko, un'orca la cui vicenda è molto simile a quella narrata nel film. Sul nostro pianeta convivono due mondi diversi. Uno è quello della terraferma, l'altro prende le sconfinate profondità degli oceani. A volte questi due universi si incontrano. C'è Willy, allenata, piena di rabbia, antisociale, aggressiva, e c'è Jesse, sono simili, benché Willy sia un'orca di quasi 7 metri e Jesse un ragazzo di 12 anni. Catturata e rinchiusa in una vasca nello squallido Northwest Adventure Park, Willy si mostra ostile e determinata a non eseguire gli esercizi che l'avido proprietario del parco pretende da lei. Sottratto alla madre e affidato ad una serie di tutori, Jesse vive sulla strada. Una notte viene acciuffato dalla polizia mentre riempie di graffiti il Northwest Adventure Park e si trova costretto a scegliere tra due alternative: andare a vivere con due nuovi genitori adottivi oppure finire in riformatorio. Tra le due possibilità sceglie il male minore, ma Jesse non può prevedere che farà amicizia con un'addestratrice di animali e con Willy. Tra i due si instaura un legame di affetto e di fiducia. Jesse scopre che deve a tutti i costi fare affidamento sulle sue forze, sulla sua prontezza di spirito e sull'aiuto dei suoi amici per tentare di liberare Willy, così come si legge sul sito cinematografo.it. Vi ricordo infine Robin Hood, un uomo in calzamaglia, parodia diretta da Mel Brooks del celebre classico Robin Hood, principe dei ladri. Nel XIII secolo, Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, partito per la crociata, resta prigioniero in Terra Santa. Robin de Locksley, un nobile suo fido, riesce ad evadere ed avventurosamente rientra in patria. Qui il perfido principe Giovanni, fratello del re, ne ha usurpato il trono, aiutato dallo sceriffo di Rottingham, ed opprime i contadini ridotti alla miseria. Ma nella foresta di Sherwood, Robin di costoro diviene il protettore, addestrandoli alle armi anziché all'uso dei forconi, trovando il tempo per innamorarsi, ricambiato, di Marian, una principessa munita di una cintura di castità ed afflitta da una pudicissima governante tedesca, Brunhilde. con l'aiuto di Ezzy, figlio del principe Moro, del servo cieco Bello Sguardo e di Little John, un omone della foresta, Robin capeggia la rivolta. Il bieco sceriffo, che aveva ingaggiato tre killer siciliani per eliminare Robin e per impalmare Marion, aveva ricevuto una pozione dalla orrenda strega Latrina, innamorata di lui. Bene, perisce miseramente. Robin convola a nozze dopo che Riccardo, rientrato in patria, lo ha nominato signore di Sherwood.
4: Tu sei Robin di Locksley?
5: Ancora.
7: Io sono diverso dagli altri Robin Hood.
5: Eh già, qui è affascinante, più simpatico, più divertente e anche un po' più maldestro.
4: Non c'è niente da fare, devi essere un uomo per indossare la calzamaglia.
5: Robin Hood, un uomo in calzamaglia.

0: è naturalmente la musica nel luglio 1993. La classifica del 17 luglio 1993, secondo quanto riportato dal sito accadeoggi.it, ci offre un quadro dettagliato delle produzioni discografiche del periodo. Abbiamo Vasco Rossi in prima posizione con Gli Spari Sopra, All That She Wants degli Ace of Base in seconda posizione, Encore dei Dire Straits in terza posizione, What Is Love con Hathaway in quarta posizione, Nord Sud Ovest Est, il singolo degli 883 in quinta posizione, Terapia di Ramirez in sesta posizione, mentre L'Usura con Sweat occupano il settimo posto. Il Battito Animale di Raff si colloca all'ottavo posto, mentre In the Right Places con Lisa Stansfield in nona posizione, al decimo posto invece I Don't Wanna Fight con Tina Turner. Impossibile non ricordare il Festival Bar, la 30ª edizione dal 15 giugno al 7 settembre con la finale a Villa Manindico Droipo in provincia di Udine, capace di dominare le estati musicali italiane con la conduzione di Amadeus e di Federica Panicucci e con la collaborazione di Claudio Cecchetto e Fiorello e la direzione artistica di Vittorio Salvetti. La colonna sonora di quell'estate è stata segnata da tormentoni storici come Il Battito Animale di Raff, vincitore assoluto, e Nord Sud Ovest Est degli 883. L'edizione del 1993 si è distinta non solo per le hit estive ma anche per riconoscimenti specifici consegnati agli artisti di maggior successo: vincitore assoluto Raff con Il Battito Animale, premio miglior CD gli 883 con l'album Nord Sud Ovest Est, premio speciale 30ª anniversario Festival Bar invece ad Eros Ramazzotti. Tutto questo è Timeline,
1: l'unica compilation con tutti i successi dell'estate. Festival Bar 1993. Gianna Nannini, Duran Duran, Sting, Rap, Antonacci, Zucchero, Tears for Fears, Ruggeri e tanti altri. Festival Bar 1993. Il meglio della musica. What is love?

0: In conclusione, come di consueto, una carrellata sulla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nel lontano mese di luglio 1993. Oggi è certamente difficile trovare un'edicola fisica, ma non era così nel luglio di quel lontano anno. Sono infatti molte le proposte editoriali che fanno riferimento alle edicole. È il caso del mensile Grazia, distribuita in edicole insieme ad Un Profumo, oppure Sole 24 Ore, che regala la riproduzione delle monete italiane di vari periodi storici. Molto curiosa l'iniziativa del Topo Walkie, un walkie-talkie i cui componenti sono in abbinamento a Topolino, distribuito in edicola. Iniziativa sostenuta da uno spot dinamico ed allegro, molto vacanziero.
1: Il pallone è volato via. Passo.
2: Ricevuto.
1: Passo.
3: Trovare il pallone.
1: Passo.
4: Pallone avvistato.
1: Passo.
5: È questo.
6: È questo.
7: È questo.
8: È questo.
9: È questo.
10: Eccolo. Bravo Topo Walkie.
11: Dal 7 luglio per 4 mercoledì con Topolino trovi le parti per montare il Topo Walkie, il walkie talkie dell'estate.
12: Prendi Topolino.
1: Trovi Topo Walkie. Passo e gioco.
0: Gli anni 90 sono caratterizzati dall'ampia diffusione delle compilation musicali. Vi ho già ricordato la raccolta legata al Festival Bar, ma ce ne sono molte altre, come la Dynamic, pubblicizzata da uno spot estremamente dinamico, inevitabilmente visto il nome, e la Rock Collection, entrambe commercializzate non solo nei negozi di dischi, ma anche nelle edicole ricordate poco fa. Sempre in ambito di musica, non si può dimenticare come negli anni 90 ben poche auto avessero l'autoradio di serie e men che meno l'autoradio integrata con il cruscotto. Questo è il motivo per cui gli slot pubblicitari sono occupati dalle autoradio, veri oggetti di culto e dal costo spesso elevato. Vi ricordo le autoradio Kenwood con il claim "La musica raccomanda Kenwood", o ancora i car stereo Pioneer pubblicizzati dall'attore Marco Clini e legati nell'estate 1993 ad un concorso per vincere tanti CD ed il consueto slogan "The Art of Entertainment".
13: Come si fa ad essere tra i 100 vincitori di 12 compact disc? Oppure tra i 10 premiati con 52 compact disc? O essere il vincitore del super premio con i 365 CD che preferisci? Basta comprare un car stereo Pioneer. Pioneer ti regala la musica.
0: Restiamo in ambito tecnologico. L'inizio degli anni 90 vede l'affermazione dei personal computer, dai costi sempre parecchio elevati e dalle prestazioni risibili rispetto a quanto capita oggi. Vengono pubblicizzati i processori Intel a 60 MHz con uno spot inevitabilmente futuristico e pieno di effetti speciali, per quel tempo naturalmente.
14: Questo marchio all'esterno di un personal computer indica che al suo interno è presente uno standard. È lo standard che è stato utilizzato come riferimento nello sviluppo di un'intera biblioteca di programmi software. Il microprocessore Intel rappresenta la chiave di accesso al software di oggi e a quello di domani. Cerca allora i computer con il marchio Intel Insight.
0: La telefonia è un altro ambito di ampia evoluzione, ad esempio la telefonia mobile SIP con tariffa famiglia ed informazioni al 187, oppure un classico SIP, una telefonata allunga la vita, con uno strepitoso Massimo Lopez ed una sceneggiatura curatissima.
15: Con sinistra, viva fine ginocchio, caricate!
16: Avete un ultimo desiderio?
17: Potrei fare una telefonata.
18: Pronto, Mario! Come stai?
19: Io bene, bene.
18: Sono con degli amici. Sì, sì, sta bene. No, è l'altro, il piccolo. Cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e sa male.
19: No, domenica non vengo per fare 30.

0: chilometri ci vogliono 3 ore.
1: Dai, parliamone per telefono, che conviene.
2: Scusi, non si potrebbe avere una sedia? Grazie.
3: Allora, vai al mare quest'estate? Beato te. No, io non ci riuscirò. Teresa ha i parenti in montagna, lo sai, poi lì si passeggia, ti viene fame, mangi. L'anno scorso ho preso 3 chili. Vabbè, sì, ti lascio. Ci sentiamo. Salutami Marco.
4: Ah, è lì? Passamelo allora.
1: Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai?
5: Una telefonata allunga la vita.
6: Come ogni stagione estiva, i gelati sono protagonisti della programmazione pubblicitaria. Il gelato Eldorado cucciolone, le altre merende hanno i morsi contati.
7: Salve, Fringuelli. Si fa merenda, vero?
8: Me l'hai detto, fratello.
7: Merenda, merendina ina ina. Quanti morsi? 5, 6? Cucciolone, 10 morsi, 10.
8: Tanto vero.
7: E ripieno di buon gelato allo zabaglione, vaniglia e cacao. Tra 2 biscottoni al malto.
8: Un merendone. Possiamo mangiarlo?
7: Se avete la bocca abbastanza grande.
9: Cucciolone Eldorado. Le altre merende hanno i morsi contati.
6: Il maxi con Motta, che vede come protagonista il campione di pallavolo Andrea Giani, oppure ancora il cornetto Algida, cuore di panna, i gelati Samson, tanto buono che ti commuove, sono presenti anche i gelati Gis, un dolce appuntamento

0: Gelati GIS. Un dolce appuntamento.
1: Infine, un breve sguardo al mercato automobilistico, come al solito ben posizionato nella programmazione pubblicitaria. È il caso della Chrysler Voyager, automobili per gente libera, oppure la nuova Fiat Punto, bella e solida, Fiat Punto, la risposta.
2: Nasce la risposta ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri. Più passione, più innovazione, più amore per il dettaglio. Fiat presenta la nuova Fiat. Fiat Punto. Bella e solida. Più spazio. Più sicurezza. Più temperamento. Fiat Punto. La risposta.
1: O ancora due auto della scuderia Lancia, la Delta, il pensiero di acciaio e la Tema 16 valvole, la forza invisibile.
3: Ci sono auto che aspettano il futuro. Ci sono auto che gli vanno incontro. La potenza cresce. La sicurezza aumenta. Dentro Lancia Tema c'è una nuova automobile. Nuova Lancia Tema. La forza invisibile.
4: Timeline. Rewind the tape now.
5: Prendetelo come un viaggio di studio.
1: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il lontano mese di luglio 1993. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
4: Timeline.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 18 e un minuto.
4: Dance floor.
9: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: You know what it is?
19: Radio Dance Club.
20: Back to the 90s.
21: Luce Verde Italia.
22: Bentrovati sulla 4.000 Venezia, code per un incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Passiamo alla 7 di Serravalle, dove abbiamo code per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sempre sulla 7 ma in direzione Genova, auto in fila per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sull'autosole incolonnamenti per un veicolo in panne tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla A14 Adriatica, con incolonnamenti tra Pineto e Pescara Nord verso Bari. Sull'autosole abbiamo lunghe code per un veicolo in panne tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Sulla 30 Caserta-Salerno code per un incidente tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno. Infine sul traforo del Monte Bianco lunghe attese per circa 2 ore dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
21: Un servizio a cura dell'ACI.

1993. Time, time, a go-go time. Everybody time, a go-go time. Go.

0: degli anni 90.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Matteo Bussola con Il sole nelle pozzanghere. Al secondo posto Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Al primo posto Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto Giorgio Parisi, Le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani. Un libro per capirci di più, scritto proprio dal premio Nobel per la fisica Parisi. Alla seconda posizione il vincitore del premio Strega 2026, Michele Mari, con I convitati di pietra. 22 luglio 1975, quella data fatidica in cui una classe del liceo, festeggiando con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità, decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex alunni verserà tutti gli anni una cifra e il capitale sarà investito in modo da generare, col trascorrere dei decenni, un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice: la riffa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto 3 compagni di classe. A quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Alla prima posizione c'è Ariel Lowen con L'inverno della levatrice. Maine, villaggio di Hallowell, una notte del 1789. In inverno, fiume Kennebec è quasi completamente ghiacciato, invaso da micidiali lastroni che tagliano come cristallo. Prima di chiudersi nella loro gelida prigione, le acque restituiscono il corpo di Joshua Burgess con gli abiti che ancora lo avvolgono come petali di un grande tulipano appassito. A esaminare quel cadavere gonfio e martoriato viene convocata Martha Ballard, la levatrice del villaggio, colei che facilita le nascite, che ascolta i corpi dei malati e se ne prende cura. Ma passiamo ora al consiglio della settimana. Paola Barbato con Cuore capovolto. Alberto Danini è un'ombra, agente del servizio centrale operativo, esperto informatico, si nasconde dietro uno schermo del Dipartimento di Polizia Giudiziaria perlustrando i meandri della rete a caccia di predatori. Si finge un adolescente fragile, ma è una maschera dolorosa da indossare. Un adulto che si muove come un serpente in mezzo ai ragazzi, che cambia pelle di continuo. Quel ruolo da esca entra in risonanza con il bambino fragile che anche lui è stato. Per questo è il migliore in quello che fa. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
0: Radio Dance Floor.

la faccia della luna è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:03.
0: Dance Floor.
3: Master Check. Check. 90.
4: Master Check 90.
3: The Chef.
4: Checo Corvasse.
3: In Council.
4: Daniel's Jack.
5: Eccoci qua pronti per un altro Master Check 90. Dall'altra parte con la maschera sempre lucente, con LED. Il LED non esiste. Il LED, come fa il LED? Come fa? Un suono che... Il pin? Che cazzo di LED è? LED che suona? Dall'altra parte abbiamo Dennis Jack col capello sempre più a tenda. Te l'ha detto anche la tua ragazza dopo aver fatto una notte di amore a luci LED. Te l'ha detto anche lei che hai il capello di merda. Vabbè, comunque, nonostante il capello, è pronto per mixare un sacco di belle cose. E cominciamo subito con i Black Box, esattamente come la tua faccia, molto black. Tutta imboxata anche lei perché non vedi una mazza da quegli occhiali. Prova un po' a dirmi cosa c'è di fronte a te. Black Box per cominciare, questa è I Don't Know Anybody Else. Non conosco nessun altro, ma soltanto te, Checo, che sei il numero uno. Meno male che ci sei tu, non la Radio.

0: di roba convenzionale. L'abbiamo messo lui? Sì, l'abbiamo messo un sacco di volte.
1: Perché?
0: Perché? Perché comunque è uno di quegli artefici della musica jazz, funky, acid jazz, acid funky, acid house, wagliò, quella. Jamiroquai con Space Cowboy, la David Morales remix dal 94-1, col petto fluente, sempre sbarbato, tutto villoso, fra le serate l'altro che aveva i cappelli più strani del mondo, ma soprattutto 487.780 Ferrari, una gialla, una rossa, una verde, una lilla, una viola, basta! Arriva a questo... Cecco Gonzalez. Sandy B con Make the World Go Round al 96. Sappiate intanto nel 98. Nel 98 Sandy B è apparsa nel film Donnie Brasco con Al Pacino e Johnny Depp.
2: E
0: io ho immaginato.

0: Erano i Typical con Josh, col codone, bello, molto fiorello, e la voce che va e viene. Typical featuring Josh con Illusion, dal 94, forse è il pezzo un attimino più houseggiante di questo grandissimo gruppo proveniente dalla Trinacria, questa ridente regione che fa parte della zona isolana dell'Italia.
1: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Qualche volta l'ho fatta. Sento un po' di stupidaggine, un po' di stupido e perplesso. Un po' perplesso, un po' stupido, più stupido che perplesso. E adesso arrivano i 20 Fingers, le 20 dita, featuring Gillette. Il meglio di un uomo. Mr. Personality, dal 95. Gillette è stata la cantante del progetto 20 Fingers, non accreditata nei singoli Shogic Man e Lick It, ma ad un certo punto ha chiesto il featuring ufficiale e ha detto: ah no, era perché i diritti di Varese, l'ha chiamata Schusbello, mi date il featuring? E soprattutto ha minacciato che se non gliel'avessero concesso si sarebbe fatta crescere la barba. Non è mia, non è, scusate, non è mia, è dell'autore. E poi l'autore chi è?
2: Io!

0: Era Different Gear, Drink to Get Drunk. Bevi per diventare ubriaco. Ma cazzo, che filosofia sto pezzo! Magari sono cugini dei Whirlpool Production questi
1: qua. No!
0: Vabbè, andiamo avanti senza indugio. Alcuno, ne ascolteremo tre senza alcuna interruzione, cosa che so che vi fa spennare come se foste dei polli, però va bene. Intanto ascolteremo Soul Searcher, quelli che cercano il soul, con Can't Get Enough dal 98, subito dopo Mortal Connection con Two dal 2003, molto bella. Subito Jack Floyd con Move Your Feet dal 2001.

0: Connection con Two dal 2003, a questo punto, piccola pausa, anzi promo pausa, rientreremo con Tap Humping dei Chumbawamba. Ve li ricordate Chumbawamba?
1: Sì.
0: Volevo un panino farcito col Chumbawamba. Va bene, torniamo fra non molto. State qua e sarà ancora Master Check Nowamba.
2: Master Check 90. We'll be back.
3: You know what it is? Radio Dance Club.

0: Hello, this is Connie Louise, and keep on listening to Radio Dance Floor.
1: Suonati di Enrico.
2: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i Suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
1: www.radiodancefloor.it.

0: Early 14-14 con Don't Leave Me dal 94 e adesso arriva
1: Moratto!
0: Arriva la Fuerza Pagana del 94, il vero nome di Moratto è Gabriele Cerlini.
2: Uè, Cerlini!
0: Conosciuto negli anni anche come DJ Cerla, Dr. DJ Cerla, Alter Ego, Flo Phil, Antim e Vaffanculo! Vabbè, mandala!

0: chiuso con Roland Brandt con Moon's Waterfall, questa roba un po' dream progressive che ci ha fatto fare una chiusura un po' in master check progressive style, come facciamo nell'ultima tranche che di solito è un po' trance.
1: Ehi, ciao, sono il disco trance, il disco con l'aggiunta.
0: Un po' trance, un po' hardcore, come facciamo di solito nell'ultima parte di Masterchef 90. È una cosa che ci contraddistingue ormai. È stato bello stare con voi anche quest'oggi. Intanto vi ricordo la nostra official page Masterchef 90. Grazie a Dance Jack per la parte super super mixata, per i jingle dove si denota una certa attenzione a lui e una scarsissima attenzione a me. Potete contattarci sulla nostra official mail ceccocorvasce77@gmail.com. L'appuntamento è per la prossima, purché sia con Masterchef 90. Ciao, ciao, è stato bello. Fatto una chiusura un pochino, ciao.
2: Masterchef 90. We'll be back next week.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 2:01.
3: Dance floor.
6: Welcome, welcome, welcome. Anni 2000. Welcome.